0: Se ne sto domanda anch'io.
1: E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, trovavo sale a